chi ha spinto. Le castane le consumo solamente a colazione e le rosse le rifiuto, ne ho già fatto digestione. Quando sono di tre quarti le regalo a qualche amico. Se decido per più tardi le conservo dentro il frigo. Ho deciso, adesso è fatta con quegli occhi.